che certi discorsi puoi farli molto più facilmente senza di me. Cerca di capirmi. Avrei l'aria di stargli a influenzarti, a costringerti. E questo mi dà fastidio.